cena scioglie, ti menda glai se lungar su glà. Notifa, paura, lustri e caute,